Snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, snoop, sn